0: vacanze.
1: Si le vacanze.
0: Voglio vivere.
1: Voglio vivere.
0: E non lo voglio più.

Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo